but we get along, baby. All alone, all alone, all alone, all alone. Ci parliamo, e se tu parli, ci rialzo.